Them if I hold the manu arriva arriva. Eh, wa faro ane oe, o tupaya, aya nor agatea finua raa, mituatave ateata teata, o tupaya ihite avea, te hoa o te manihinihi api.